0: regno, sia fatta la vostra volontà, così in terra come nel cielo.
1: Il pan nostro di ogni dì, donene a noantri, perdonene le nostre offese, come noantri perdonemo a quei che nega offendesto, e non esterzar

dividermi da te. Eppure non riesco a immaginare che un giorno in fondo al buio possa stagliarsi il mare.